0: Scuta ben lo ritmo su ritmo de Nisa.
1: E lo babazucca del San Lupica.
0: E tutti li carrier bistro e su talita ulissa.
1: Cade lo repie lo suona la siu maniera.
0: L'amorus lo va balla, lo mangia vente, lo va ciara.
1: Lo pei su nieno va cantare, lo cagadrecce e l'iura.
0: Certain va lo contesta.
1: E da oltre la pu-

e s'ha visto sun dreit d'umanità. Tampi se de sa vida, calchi dai scelentieri.